la canzone perduta, ritrovata come un'altra vita. Don Madeleine.